Jeremiah chapter 29, verse 11. Minyami min agia magin afangu. Agia eye agin pa eye agin pomi. Seme maun eni daswo asumtie eni eweye pa. Minyami.

abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia abia